0: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fitness di Festival Istroveneto Cognariacea.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: La parola del Signore. A cura di Angela Jelicic-Kreitzer.
1: Cari amici di Radio Pola, buona domenica e bentornati alla parola del Signore. Siamo nella 12ª domenica del tempo ordinario. La liturgia della Chiesa oggi ci invita a riflettere sulla testimonianza alla quale siamo chiamati come cristiani. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». Parola del Signore. Oggi, durante l'Angelus a Piazza San Pietro a Roma, Papa Leone ha offerto una riflessione preziosa sulla maturazione della fede. Il Papa comincia con il testo che abbiamo letto, con le parole di Gesù, rivolte ai discepoli che vanno in missione. «Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze». Papa Leone nota che Gesù fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio, cioè nel segreto del cuore, e ciò che siamo chiamati a proclamare a tutti, ricordandoci che l'annuncio del Vangelo è prima di tutto condivisione di un incontro personale con Lui, con Gesù, unico per ciascuno. Ecco, questo è il punto importante. Annunciare il Vangelo, parlare di Gesù, questo si può fare dopo un incontro personale con il Signore, un incontro nel proprio cuore. La forza dell'apostolato, infatti, al di là di tecniche e strumenti, si fonda sull'opera dello Spirito Santo in noi e sull'autenticità della nostra risposta, nota Papa Leone e cita San Tommaso d'Aquino, che parlava della predicazione come di un trasmettere agli altri ciò che abbiamo contemplato. Il Santo Padre ci mette in guardia. Non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva, riservata ad alcuni santi o ai monaci e agli eremiti. Tutti possiamo contemplare, con solo un po' di sforzo. Tra gli impegni delle nostre giornate abbiamo bisogno di momenti di quiete in cui metterci in silenzio davanti a Dio per ascoltare la Sua voce, affidargli le nostre gioie e le nostre preoccupazioni, rivedere con Lui la nostra vita, spiega Papa Leone, e ribadisce che questa contemplazione ci rende sempre più persone dalla fede solida, dalla fede consapevole e di conseguenza apostoli credibili e liberi in ogni ambiente e in ogni situazione della vita, e di testimoniare il Vangelo anche là dove il suo valore non è compreso, non è accettato. Papa Leone spiega che San Matteo, che ha scritto il Vangelo di oggi, scriveva per le comunità che non avevano una vita facile. Dovevano affrontare ostilità e persecuzioni, come succede anche oggi, e a tanti cristiani in vari luoghi della terra. Dunque, la tentazione di scoraggiarsi e di lasciarsi vincere dalla stanchezza o dalla paura era grande, come lo è anche oggi. Come i primi cristiani, anche noi oggi dobbiamo rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù e annunciare la sua parola, rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza, spiega Papa Leone. Per questo è necessario che affondiamo le radici della nostra fede in un intenso rapporto con Gesù. Questa vicinanza con Dio, con Gesù, ci dà la forza di non arrenderci, la forza di continuare e trasmettere a tutti il messaggio di speranza, di amore e di pace, dei quali il mondo ne ha tanto bisogno, conclude Papa Leone.

0: La parola del Signore.
1: Ieri Papa Leone ha visitato Pavia, la città che custodisce la tomba di San Agostino. In migliaia sono accorsi per salutare anche il Santo Padre. Papa Leone ha visitato anche San Angelo Lodigiano, dove si custodiscono le reliquie di Santa Madre Francesca Cabrini, che era missionaria in Chicago, la città natale di Prevost. Il Papa a Pavia ha parlato anche di Sant'Agostino, dicendo che il suo pensiero e la storia della sua conversione, la sua spiritualità, ci ricordano il valore e il primato dell'interiorità. Infatti, diceva Sant'Agostino, non uscire fuori di te, ritorna in te stesso, la verità abita nell'uomo interiore. Il bisogno di rientrare in se stessi, di non disperdersi nella frammentazione, è un'esigenza comune a tutti e oggi riaffiora in modi diversi anche nella fretta e nella dispersione di vivere il quotidiano, soprattutto negli interrogativi dei più giovani. E allora specialmente i più giovani sono invitati a riscoprire questa interiorità, questo posto tranquillo dentro il cuore nel quale il Dio ci parla. E con questo siamo giunti alla fine del nostro appuntamento di oggi. Vi auguro una buona settimana e vi invito a seguirci anche la domenica prossima con la parola del Signore sempre sulle onde di Radio Pola. Sia lodato Gesù Cristo.
0: La parola del Signore.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.